0: Ti da di da di bu. Ti da di da di bu.
1: Ti asse comanda.
0: Ti da di da di bu. Ti da di da di bu.
2: Prende pura mano.